0: disse che c'è il problema, insomma.
1: Welcome to you, thank you sir. I hope you watch. Go back on channel 1.